lassù verso il cielo, nelle Alpi ti senti pieno, 3 giri, 2 tour e tante medaglie, un fuori classe, uno spirito gigante. La sua vittoria, quella più grande, non è stata letta su nessun giornale, portando documenti, documenti falsi all'interno del telaio della sua bicicletta. Salvò 800 vite, salvò 800 anime, rischiandosi la pelle in un'epoca crudele, pedale dopo pedale e dopo un pedale un altro, facendo quello